normale, ho un'allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.